elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Ma

0: la notte. Vola!
1: A seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi musci.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: matta io, ma sono matta.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
3: L'interazione con noia e tristezza può provocare gravi effetti collaterali.

0: nella regia TV, ma non vedo chi c'è oggi, non si fa vedere. Forse fa benissimo.
1: Sono nascosti.
0: Esattamente. Ah, sono due?
1: No,
0: c'è Peppino al momento. Okay. Sì, che salutiamo.
1: Allora, Giuseppe D'Amelia è lì in regia. C'è Pica in regia, sempre nella regia audio. Poi
0: siamo
1: c'è Anna
0: qua,
1: Chiara.
0: Tutti appassionatamente come sempre.
1: C'è Pippo in total denim, o quasi.
0: Accanto a denim c'è un altro denim. Ti ricordi la pubblicità del profumo? Denim.
1: Ma sì. Vecchissimo.

0: Intanto facciamo i complimenti all'Inter. Io devo defolloware un po' di persone sui social perché ieri mi sono accorto di seguire tante persone che sono anche sono miei amici, genere seguo i miei amici, che sono tifosi dell'Inter, che ieri ha vinto la Coppa Italia.
1: Ma perché dovresti defollowarli?
0: Allora, io che tifo per una squadra che a stento si è salvata, la Fiorentina,
1: vabbè, ho capito.
0: Posso sopportare e tollerare gente che festeggia continuamente
1: cambia
0: per il calcio?
1: Cambia squadra.
0: Ho provato. Come c'è?
1: Cambia
0: certo?
1: Fede calcistica.
0: Non devo, non posso tollerare.
1: Ma perché?
0: Quindi bloccherò una serie di amici lì. Defollowerò che ieri sera festeggiavano la vittoria della Coppa Italia a Roma dell'Inter contro la Lazio.
1: Beh, però che gioia, io immagino, tu sei tifoso.
0: Hanno
1: di
0: vinto
1: squadra.
0: Il campionato e vince la Coppa Italia.
2: Hanno fatto il doble.
0: E io invece tifo per la Fiorentina che a stento si è salvata. Ma ti pare normale che ti
1: fa tollerare?
0: Ma
1: tu devi festeggiare per il fatto che la Fiorentina si sia salvata.
0: Si sia salvata.
1: A stento
0: si è salvata.
1: Ma poi dipende da come guardi le cose.
0: Quella
1: vedi?
0: Cosa lì, la salvezza, la festeggiano le squadre che vanno in Serie A e che, diciamo, preparano la squadra per salvarsi. Quindi la salvezza è un traguardo. Il traguardo della Fiorentina in partenza per i soldi che ha speso, per i
1: quindi
0: calciatori che ha.
1: Ma noi che vuole
0: doveva
1: stamattina
0: essere una Coppa Europea.
2: C'è un po' di frustrazione.
0: Po'
1: ma
0: di frustrazione.
1: Cosa desidera
0: allora,
1: del signor Pelò?
0: Frustrazione, se potessi adesso farei un fallo di frustrazione. Va bene?
1: Io se potessi adesso, sai cosa farei?
0: Ma che sta. Ma ti ferma!
1: Io posso! Ah! Hai mangiato una brioche di recente?
0: Sì, sì, adesso. Che devo prendere un l'ibuprofene.
1: L'ibuprofene,
0: sì, esatto.
1: Perché ieri si è raffreddato come un bambinone.
0: Sono andato in scooter e faceva già freddo. Va bene, allora andiamo avanti. Adesso partiamo con le canzoni sotto la doccia, tra pochissimo. E salutiamo gli amici che ci stanno già dando il buongiorno. Vogliamo sentirne qualcuno al volo?
1: Il nostro buongiorno, come al solito, è al 347-490-0042. Oggi è giovedì 14 di maggio. Sentiamo.
3: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Vabbè, lui sintetico, sì, va bene. Buongiorno a te.
0: Si è lasciato un semplice buongiorno Radio Kiss Kiss. Comunque grazie mille. Volevo salutare, ne approfitto di salutare anche Davide che ha scritto: buongiorno Pippo Adriana, vi seguo dai tempi in cui Pippo fece lo scherzo della bottiglia d'acqua ad Adriana.
1: Ah, quindi da
0: te
1: allora.
0: Lo ricordi? Da allora.
1: Sì, 2016.
0: Se ricordo bene, insomma, c'era questa bottiglia nella quale Pippo finse di mettere qualcosa.

0: anni. Ti saluta Simona, eh.
1: Ciao Simona, buongiorno.
0: Buongiorno a tutti amici, pronti, tocca a voi. C'è la prima raffica, intanto hai seguito l'Eurovision Song Contest, tu la Leti?
1: Sì, e no. Sì, sì e no, per vabbè. Metà, a un certo punto mi sono addormentata.
0: Il nostro Sara
1: Vinci, visto che tu hai
0: quinto,
1: vinto,
0: ho indovinato alla vigilia con ore d'anticipo chi avrebbe vinto, la Bulgaria.
1: Bulgaria.
0: Infatti da stanotte che c'ho in testa sta canzone, beh questa qui. Ce l'ho in testa. Lei, Dana, la vincitrice. Vabbè, basta, è giusto, ecco. Ce l'ho stanotte. Bangaranga, bangaranga, cioè carina sta canzone. Poi hanno fatto una coreografia bellissima. Ma veniamo ai nostri ascoltatori.
1: Vai.
0: Sono tantissimi a spedire cartoline d'Italia. Iniziamo da Riva del Garda. Buongiorno. Ciao, Fabrizio.
2: Buongiorno Letti.
1: Buongiorno.
2: Fabrizio, Riva del Garda. Cartoline dall'Italia, Riva del Garda.
0: Bene.
2: Detto fatto. Io sono al lavoro. La giornata va ad essere serena dalle 5 che sono al lavoro, quindi
0: dai.
2: Buona domenica a tutti.
0: Dai, buona domenica
1: anche
0: è vero.
1: A te.
0: Vanno salutati i lavoratori della domenica.
1: Certo, l'ho
0: Simona.
1: Detto anche prima.
3: Buongiorno Max e Leti.

0: Simona da Piacenza. Io sono fuori di casa già questa mattina dalle 7 per portare fuori il mio cane. Adesso con calma sto andando a fare colazione al bar e poi andrò in Gattile, che sono una volontaria. Chischissa a tutti.
1: Buongiorno Alex, pronto?
2: Mattinieri della domenica, buongiorno.
3: Ciao.
2: Alex da Bergamo, siamo in Francia Corta, più precisamente sul lago di Iseo, reso famoso per la passerella di Cristo.
1: È vero, lo ricordo.
2: Chischissa a tutti.
1: È vero, la passerella di Cristo, tanti andranno a visitare questa passerella.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: Chischissa a tutti, Gianrico da Cisternino.
3: Ciao.
4: Svegliato presto stamattina, accompagnato mio figlio agli scout, caffettino e adesso trail dei Casalini.
1: Dai.
4: Una fantastica corsa tra la Murgia pugliese e mezzogiorno, poi pranzo a casa, pomeriggio free.
1: Dai, ma Cisternino è quel paese, quel comune per la carne, no? Famoso per le bombette.
3: Ci siamo
1: stati. È vero, bella Cisternino, saluto. Pronto, buongiorno.
5: Ciao Max, ciao Leti.
3: Ciao.
5: Noi stiamo andando a farci una giornata intera a Milano quando potevamo stare a letto tutto il giorno. Guarda, non ho parole.
1: Vabbè, ma meglio. Meglio che smaltisci peso, è vero, ogni tanto uno vorrebbe fammi sta quieto, invece c'è chi ti trova in famiglia qualcosa da fare. Guarda, capisco la
3: situazione.
1: Ma è giustissimo. Spedite le prime cartoline d'Italia qui su Radio Kiss Kiss, ne manderemo tante altre, le vostre tra poco, quindi aspettiamo le vostre storie, dai.
6: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano, e tu dovresti

0: estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: Steel. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mamma che spinta stamattina, che energia. Buongiorno, buona domenica. State ascoltando Cartoline d'Italia con Max Poli e Laleti. Ogni domenica dalle 9 a mezzogiorno noi non facciamo altro che smistare le vostre cartoline d'Italia. Raccontateci della vostra domenica. Vuoi dare qualche altra indicazione, Laleti?
1: Beh, che altra indicazione bisogna dare? Io sono curiosa, voglio sapere cosa stanno facendo in questo momento, qual è il loro programma.
0: Dai,
1: cioè, se magari c'è, che ne so, barbecue pure.
0: Barbecue, mi hai dato una bella idea. Dopo barbecue, dai, mi aggrego con qualcuno degli ascoltatori.
1: Vabbè. Allora, se ti aggreghi agli ascoltatori va benissimo.
0: Va bene, allora, pronti a sentirvi? Intanto ci stanno scrivendo in diverse che hanno attività sportive, non solo appunto quelle che vanno a vedere, insomma, che sono, sai, tutti questi match che riguardano le squadre di calcio italiane, ma anche il tennis, e poi ci sono tanti che fanno sport. Saluto Angelo e Davide che sono diretti verso lo stadio a Como, per Como Parma. Poi ricordiamoci anche Pisa Napoli, Genoa Milan, Roma Lazio alle 12, e poi c'è questa doppia finale del tennis, no? Alle 17 c'è Jannik Sinner per la finale singolare maschile, ma c'è anche il doppio che è in finale, il doppio azzurro con Bolelli Vavassori. Però sentiamo voi tutti, ragazzi, quello si gioca alle 14. Allora, verso lo stadio chi c'è, per esempio?
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Ciao.
2: Papà e figlia, Pex e
3: Micol.
2: E da Bolzano stiamo andando a Torino a vedere Juve e Fiorentina. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
0: Simona da Perugia, buongiorno.
4: Buongiorno. Sono Simona da Perugia.
1: Ciao, Simona.
4: Passo con il mio cane e sono partita, diciamo, dall'immediata periferia e sono arrivata in centro. Questo è il nostro arco etrusco. Buona domenica a tutti.
0: Davvero,
1: anche a te.
0: Anche la foto, bello quando ci mandate proprio le cartoline.
1: Sì,
0: anche
1: ne stanno arrivando
0: tantissime. Dai, uno chef.
5: Buongiorno, sono Leo da Spezia.
1: Ciao, Leo.
5: Sono chef su uno yacht di un imprenditore. Io col mio staff stiamo preparando
0: ospiti,
5: tutto quello che c'è da fare in cucina. Stiamo preparando il pranzo.
0: Per quanti?
5: Oggi ci sono ospiti.
0: Quanti ne sono? Tanti?
5: L'armatore ha invitato 15 persone, quindi abbiamo il nostro da fare.
0: Certo. Ma anche invitazioni.
5: Bella giornata splendida, il mare meraviglioso.
1: Ma serve staff?
5: Piccola onda, ma tutto bene. Un bacio a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Anche lavorando non mi dispiacerebbe farmi come piccola vacanza in yacht.
6: Buongiorno.
1: Ciao.
6: Mi chiamo da Pesaro. Direzione Lussemburgo per lavoro. Un abbraccio a tutti, buona domenica.
1: Un abbraccio.
0: Dai ragazzi, continuate a raccontarci della vostra domenica. Cartoline d'Italia, ricordate, ogni domenica dalle 9 e mezzogiorno sono Max Poli e Laleti Postini che smistano tutte le vostre cartoline. Se siate lavoratori o meno della domenica, vi aspettiamo in ogni caso.

0: cioè questa si chiama una battuta la canzone, Aletti, no? Oh Madonna, oh Madonna. Sabrina, oh come stai? T'a posto? Buona domenica a tutti, siete con Cartoline d'Italia, Max Poli
1: e la Leti.
0: Insieme dalle 9 alle 12 ogni domenica, ricordate questo Kiss Kiss, pronti a sentire dalle vostre storie, un sacco di messaggi di testo che, insomma, ascoltatori che ci raccontano di questa domenica.
1: Allora, svegli dalle 4 per la raccolta più bella del mondo, camomilla a go go, solo da Foggia. Poi oggi
0: aspetta, ci ha mandato la foto, sì, questo è il campo di
1: camomilla.
0: Insomma, cosa sono? Beh, sì.
1: Oggi
0: bello,
1: giornata di riposo sportiva per i miei tre figli. Siamo nella nostra casa in campagna sul Matese, stiamo sistemando il prato con il nonno e preparando la brace per il pranzo. Alessandra e tutta la tribù in trasferta. Siamo Antonio ed Evelyn, andiamo a Taranto per un raduno di Golden Retriever con Cherie e Pathos.
0: Ah, capito, tutti i cani quelli biondi, sono belli
1: Golden. I biondi. Passeggiata nella reggia di Caserto, Aldo.
0: Di Caserta però.
1: Caserta, scusami. Oggi dopo tanto sono a casa e questa è la mia domenica, un abbraccio a voi Irma.
0: Poi abbiamo parlato prima di arrosticini, di arrosto in generale.
1: Sì.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Giusti da Reggio Emilia, io vado a fare insieme ai miei amici, abbiamo 5.000 arrosticini da cuocere.
1: 5.000?
2: Spitucci.
0: Ciao Kiss. Beh, come mai 5.000? Per tanti ospiti, immaginiamo, per tante persone, per lavoro, che so. Insomma, sì, immagino di sì, dai.
1: A persona quante te ne puoi mangiare? Una ventina?
0: Sì. Io sì, sono capace pure 30.
1: Ma dai, come 30?
0: Io ho il mio record di 40 arrosticini. Quindi,
1: 40?
0: Sì, mica roba da poco, mi piacciono.
3: Ciao Max e Laleti, buongiorno. Ciao. Vincenzo, Giuseppe, Gabriele, Giulia da Mormanno, stiamo andando a cavallo.
0: Dai.
3: Ciao ragazzi.
1: Comunque sarà contenta la tua nutrizionista.
0: Ragazzi, Zaridi, dai, ognuno ha le sue passioni e io ho la mia, vabbè, dai ragazzi, mettiamo adesso una novità qui su Radio Kiss Kiss, potrei leggerla all'italiano, Mace, ma si chiama Maze, con il salmo e con la pesce, questa è Cattive Abitudini.

0: che si sposta in tanti in questa domenica mattina. È giusto poi, insomma, per spostarsi al meglio, capire che tempo farà nelle prossime ore. Come sempre, per questo chiediamo aiuto ai colleghi di meteo.it. Buongiorno.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il tempo torna stabile su quasi tutta l'Italia in questa domenica grazie all'allontanamento di un vortice. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud, con soltanto qualche nota instabile sulla Sicilia e lungo la dorsale appenninica. Nel pomeriggio aumenterà il rischio di qualche rovescio lungo gli Appennini e nelle aree vicine ai rilievi, mentre altrove le condizioni resteranno buone. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Kiss, kiss. E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociero all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Kiss, kiss.
8: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
5: Kiss, kiss.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.

0: Salutiamo i lavoratori della domenica, sono in tanti, un po' come noi. Biagio da Bergamo, buongiorno. Simona da Varese, tutti gli altri tra poco. Un sacco di vocali in realtà, poi andiamo anche con i messaggi di testo. Daniela, buongiorno.
1: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
2: Ciao.
1: Daniela e Ignazio, di ritorno da un weekend passato ad Alessandria, però adesso ci dirigiamo a Bergamo e poi torniamo nella nostra amata Cremona. Chi schissa a tutti.
0: Da Daniela a Daniele.
3: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria.
2: Ciao Daniele.
3: Bella Leti. Oggi sono sempre al lavoro di mattina.
0: Bravo,
3: purtroppo.
0: Bravo.
3: Ora sto aggiustando il film plastico sopra la serra perché sì, ieri il vento me l'ha rotto.
0: Te l'ha rotto, ti ha distrutto il film di plastica, capito? Anche altra lavoratrice.
4: Buongiorno Max e Leti.
2: Ciao.
4: Daniela dalla provincia di Bologna.
2: Ciao Daniela.
4: Io purtroppo non vi posso mandare nessuna cartolina perché come voi sapete io la domenica lavoro.
0: Dai forza, ma questa è una cartolina anche d'Italia.
4: Un kiss kiss a tutti.
0: Vanno benissimo anche le cartoline d'Italia da lavoratori della domenica. Flavia, buongiorno.
5: Buongiorno Max, buongiorno alla Letti, buongiorno a tutti quelli che seguono Cartoline d'Italia. Oggi domenica c'è un sole fantastico.
2: Sì.
5: Ci sono i primi fiori negli alberi e la mia allergia si fa sentire.
0: Dai.
5: Per il profumo gradevole.
0: È bello, bello, bello, veramente, grazie. Oggi, anzi, questo è il mese dei matrimoni e anche delle comunioni, in tantissimi stanno andando a cerimonie di questo tipo, no?
2: Sì. Vai.
6: Ciao Radio Kiss Kiss, noi stiamo andando alla comunione della mia bambolina Chiara. Vi salutiamo dalla Sardegna.
0: Dai.
6: Un abbraccio.
2: Un abbraccio a voi.
0: Auguri alla bambolina.
2: Bambolina.
0: Mi piace, sono sempre piccini anche quando fanno 40 anni. Mi è bambino.
2: Allora,
0: 42
2: lei è piccina,
0: anni.
2: No, però, comunione, dai.
0: Senti che energia anche con questa di Frate Palmanita e Mischilla. La testa gira su Radio Chiesa.

0: Ce l'ho fatta. Buona domenica a tutti, siete con Cartoline d'Italia, su Radio Kiss Kiss, Max Poli, la Liti.
1: Buongiorno.
0: Saluti il nostro regista che mi fa sempre piacere.
1: Sì, Andrea Cimino.
0: Grande, che trio tutti e tre insieme, ragazzi. Siamo anche ballerini, potremmo fare qualche video social, ma per ora vi risparmiamo questo spettacolo. Però.
1: Direi di sì, Max. Direi
0: allora,
1: di sì.
0: Le vostre cartoline da tutta Italia. Abbiamo parlato di comunioni. Ci sono delle comunioni che vengono festeggiate in questo mese, ma anche nei prossimi, insomma, maggio è proprio il mese, le cerimonie per eccellenza. Dai matrimoni alle comunioni, c'è anche chi organizza delle attività correlate, come accade a Cagliari, per esempio, insieme alla comunione.
2: Ciao, Kiss, noi stiamo andando a una prima comunione a Cagliari, è una giornata fantastica. E poi gli invitati verranno invitati a fare un tour turistico nella città, la parte storica della città, con una moto app aperta, app touring.
1: Bello.
2: Cagliari, e non vediamo l'ora. Ciao.
0: Vai nel centro città con la petta.
1: Te le ricordi le pette?
0: Sai che fa così?
1: Sai che non sono mai stata su una petta, però.
0: Ti ci porto io, non ti preoccupare. Con la frutta, vai, ci dici.
3: Buongiorno, sono Petra, vi chiamo da Portocannone e io e mio marito stiamo raccogliendo le ciliegie. Vi mando anche una bella foto.
1: Infatti ci hanno dato una bella foto e sono bellissime le ciliegie. Le
0: sai che sono sempre molto belle, mi viene voglia di mangiarle. Però
1: cerchi
0: Portocannone in provincia di, perché non conosciamo tutti i comuni italiani e ogni tanto mi piace geolocalizzarvi. Vai, buongiorno.
4: Buongiorno amici di Kiss Kiss, noi siamo Tonia, Sonia, Carmen e Consiglia, vi volevamo salutare, grazie per la compagnia, siamo in viaggio da Milano verso Napoli.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
5: Ciao Max e Laleti, buongiorno. Vincenzo, Giuseppe, Cadra e Giulia da Mormanno, stiamo andando a cavallo.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ben trovato il comune.
5: Sì, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
1: Un abbraccio, è in provincia di Campobasso.
0: Campobasso.
1: Portocannone.
0: Molto bene, molto bene. Allora, vi sentiamo ancora tra poco, perché questo programma si chiama Cartoline d'Italia.
1: Sì.
0: Noi non facciamo altro che smistare tutte le vostre storie di questa domenica. Poi potrebbero arrivare le cartoline espresse, cioè quelle che ci mandate
1: mi
0: all'istante,
1: piace.
0: E noi vi mettiamo in onda al volo, proprio a raffica. Tra pochissimo, qui stavo dicendo nei mattinieri. Siamo in mattiniere la domenica. Cartoline d'Italia, buongiorno e buona domenica a tutti.

0: Buona domenica a tutti.
1: Allora, buona domenica.
0: Vuoi dare un'anticipazione di quello che accadrà nella prossima ora? La Leti, se ce l'hai, se ce la fai.
1: Allora sì, vogliamo sapere appunto che cosa state facendo e potrebbero esserci le cartoline espresse, ragazzi, tra poco. Quindi potete farlo scrivendoci a questo numero 347 490 0042.
0: Vanno bene anche vocali.
1: Vocali o di testo, vanno benissimo.
0: Allora, adesso ancora la musica più bella, però questa volta relativa alla storia della musica. Earth with No Name dal 1971, gli America.

0: Girls with No Name. Stai bene, Aleti? Ti saluta Ciro.
1: Ciao Ciro.
0: Ti saluta anche Antonio.
1: Ciao Aleti, Antonio.
0: Hai una voce meravigliosa.
1: Ma grazie.
0: Visto, vabbè, dai. Andiamo a ripartire con rinnovato entusiasmo. Nuova ora insieme, dai. Allora, 10 in punto di questa domenica 17 di maggio. Un saluto dai mattinieri che alla domenica diventano i postini per Cartoline d'Italia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a tutti, saluti la nostra regia, la Leti.
1: Certo, Andrea Cimmino, buongiorno.
0: Un saluto più grande, ma a voi tutti, qualunque sia la vostra situazione in questo momento, in questa domenica, condividete con noi. Raccontateci un po' cosa vi aspetta in questa domenica. Tra poco facciamo una raffica di cartoline espresse.
1: Cioè, mi piace la raffica.
0: Voi mandate messaggi all'istante, vi mettiamo in onda con vocali esclusivamente a questo numero
1: 347 490 0042.
0: L'esclusivamente riguardava non tanto il numero, che è sempre lo stesso, ma i vocali.
1: Ma
0: esclusivamente
1: certo.
0: Vocali in questo momento dedicato alle cartoline espresse. E poi saluto tutti gli ascoltatori che ci chiedono di ascoltare anche la canzone che ha vinto l'Eurovision Song Contest. Non so, magari la ritroviamo più avanti. Intanto ripartiamo da Somber.

0: Summer Potential su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia con Max Molli e la Liti. È il momento delle cartoline espresse. Vai, veloci, belli rettimati, subito in onda con un vocale dove ci raccontate la vostra domenica al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Iniziamo da buongiorno Varese, giusto?
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Giampiero e family da Varese, direzione Bergamo, a festeggiare la cresima della nostra nipotina Laura.
0: Tutta cerimonia.
2: Buona domenica a tutti.
1: Anche animo, a te. Animo.
3: Buongiorno Max, buongiorno Laleti.
1: Ciao.
3: Noi famigliola andiamo verso Gaeta.
1: Bella.
3: Sul mare. Per festeggiare una prima comunione e
0: cerimonio.
3: Siamo contenti di stare tutti quanti insieme. Paola, Tiziano e Stefano.
0: Andiamo a Brindisi.
1: Ciao.
0: Vai, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti i mattinieri della domenica e soprattutto a chi come me è al lavoro.
0: Dai,
4: chissà a tutti da Brindisi.
1: A te.
0: Dai, pronto, buongiorno. Manfredonia.
5: Buongiorno Leti, soprattutto. Prima. Buongiorno Max.
0: Ma giusto Aleti, vai. Veloce.
5: Siamo da Manfredonia, la Porta del Gargano, e ho appena terminato la mia corsetta mattutina, 15 km, e adesso torno a casa.
1: Bravo.
0: Ma c'è anche un vice sindaco, Aleti, buongiorno.
6: Perché Schizzi, buongiorno, Massimo San Giacomo di Schiavoni, vice sindaco, provincia di Campobasso, vicino a Monteciffone, Porto Cannone.
0: Tutti lì.
6: Un saluto a tutti quanti, stanno a prendere un po' di terra da mettere nei vasi.
1: Che un bello. Saluto.
6: Grazie.
0: Il pollice verde stamattina, che ragazzi, vedi, buongiorno.
7: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Animo. Io, Ilenia, mio marito Angelo, mia figlia Elisa, stiamo andando alla metropolitana.
1: Dove?
7: Di Milano.
0: Perché alla metro?
7: Perché abitiamo vicino a Milano.
1: Sì.
7: E andiamo alla pasticceria per mangiare la frutta realistica.
0: Ma tanto sta frutta.
7: E poi ci facciamo un giro in Duomo, in via Torino e... Animo!
0: Pensavo di andare a visitare una stazione della metro. No, mai, pronto.
8: Ciao Max, ciao Leti, sono Giacinto, NCC. Ho appena lasciato le clienti in aeroporto a Bari Palese. Buona giornata a voi.
0: Poi c'è chi ha dubbi, ha qualche dubbio con la pasta. Senti la Leti, buongiorno.
9: Sì. Ciao ragazzi,
1: ciao.
9: Buona domenica. Sto andando a comprare, sono indeciso, cavatelli o gnocchi.
0: Cavatelli.
9: Mi aiutate a decidere, grazie.
0: Cavatelli sono un po' più, gnocchi sono buonissimi, ma tutte e due buonissime, pasta fresca entrambe.
1: Sì.
0: Però andrei più sui cavatelli, che tiene meglio il sugo, insomma il gnocco assorbe troppo. Vabbè, poi tennis, tanto tennis oggi devo dire. Buongiorno.
10: Buongiorno Cischi.
1: Ciao.
10: Stamattina finalmente il sole. Programmi?
0: Vai.
10: Vedere il tennis, no a Roma, qui da noi. Che c'è la Serie B contro Massa Carrara.
0: Bene.
10: E poi tutti vicino alla televisione a vedere prima il calcio e poi il tennis.
0: Ah, quindi sia quello fatto più vicino, sotto casa, di prossimità, e poi quello punto nazionale. Va bene, ragazzi, grazie. Continuate a raccontarci della vostra domenica qui su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia.

0: Chi schissa te che vivi la vita con sicurezza e cammini per strada come se fossi su una passerella. Chi schissa te che sai che con i tuoi amici una semplice fotografia diventa un ricordo prezioso. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
0: Kiss Kiss. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Kiss, kiss. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
0: Kiss, kiss. Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di

0: Uno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
4: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
3: Kiss Kiss. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

From Dead con Olivia Rodrigo nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Siamo partiti da questa notizia che arriva dal Salento alla Puglia: padre e figlia che giocano a racchettoni, la pallina fuori controllo colpisce nell'occhio un bagnante a cui viene diagnosticato un distacco della retina, quindi un risarcimento di 10.000 euro oltre a varie spese legali. Partendo da qui, tante cose che spiaggia danno fastidio ai bagnanti. Al momento al primo posto c'è la sabbia addosso, cioè quelli che vanno a scuotere il telo senza curarsi del bagnante lì vicino, e tu che ti stai asciugando e devi andare via ricevi questa ondata di sabbia addosso, ma direi anche dell'acqua, cioè quando si corre magari bagnati tra un ombrellone, un lettino o altre cose, provocando un risveglio nel momento in cui magari ti stai appisolando. Io personalmente odio le persone che ti schizzano nel momento in cui tu stai entrando delicatamente.

con Tame Impala e Jenny su Radio Kiss Kiss. Si parla di cose che danno fastidio quando si sta in spiaggia e tanti stanno segnalando chi fuma vicino, insomma, altre persone. Insomma, ci sono problemi legati al fumo, soprattutto quando magari non tira molto vento e quindi proprio il fumo ti arriva addosso, il famoso fumo passivo. Peraltro da ieri è scattata una nuova legge proprio in quel di Rimini, che possiamo, insomma, identificare come la capitale del divertimento e della movida in Italia. Una stringente regola che verrà fino al 20 settembre: non si può più fumare in spiaggia né sigarette, insomma, classiche, né trinciato, quindi i famosi drummini, né le sigarette elettroniche. Non si può svapare, con multe fino a 500 euro. Ma non solo, per quanto riguarda anche le serate, i ciringhiti che organizzano, sai, DJ set, i party la sera fino alle 23:30. I tempi sono cambiati, poi alle 11:30 si va altrove, perché la serata a Rimini mica può finire mai quell'ora.

pronti per una meravigliosa novità, è quella di Ermal Meta, che ha svelato e suonato in anteprima per i suoi fan questa canzone durante il suo concerto al Fabric di Milano. La calma, che c'è anche nel titolo, è intesa non come rassegnazione ma uno stato mentale che serve a tutti quanti noi per sopravvivere proprio al caos di questi giorni. Si intitola Calma Metafisica.

0: La nuova di Ermal Meta si intitola Calma Metafisica. Tra le domande ricorrenti c'è sempre quella: ma che tempo farà nelle prossime ore? Ci sarà il sole oppure no? Vi diciamo tutto noi dal meteo.it, c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Domenica prevalentemente soleggiata grazie a una temporanea pausa dall'instabilità sul nostro paese. Nel pomeriggio condizioni buone quasi ovunque, rischio di locali rovescio, fenomeni temporaleschi solo sull'Appennino meridionale. In serata e nella prossima notte poche variazioni, tempo stabile con cielo limpido sull'intero stivale, qualche nube in più su Alpi occidentali e rilievi del sud. Temperature massime in rialzo, comprese tra 18 e 22 gradi al nord, tra 16 e 22 al centro, tra 16 e 21 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: L'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
3: Kiss Kiss Way.
4: Kiss Kiss.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Kiss, kiss.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
8: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
4: Kiss, kiss.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
4: Via, via.
9: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
4: Kiss, kiss.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Kiss, kiss.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
4: Kiss, kiss.

come è delicata questa canzone di Olivia Dean, So Easy. So, immagino, ecco, io a letto, mia moglie che mi sveglia con una bella colazione, amore, tutto pronto, So Easy, Fall in Love. Mi sa che il Milan ha segnato il secondo gol da alcune reazioni che vedo, insomma, nei nostri studi. Allora, nel frattempo invece volevo parlare un attimo di clima e di meteo, perché abbiamo sentito gli aggiornamenti di Federico Brescia del meteo.it. Ci scrive Antonella da Siena con tanto di foto, insomma, c'era nuvoloso, ma soprattutto dice: ieri abbiamo acceso i termosifoni. Vabbè, io posso dirvi che qui a Napoli, mia moglie, sempre la tiro in ballo, che ancora dorme col piumone, quando si sposta con il plaid a maggio.

Fulminacci con stupida sfortuna nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Buona domenica, state ascoltando Non è domenica senza Kiss Kiss, come Benny, in questo caso con Sam Smith e la sua Diamonds.

Diamonds con la voce di Sam Smith, dietro una canzone ritmata, una canzone che si balla, un disco da club, però si nasconde una forte vela malinconica in questo nostro History Kiss, perché siamo al 96, all'epoca non aveva ancora fatto Coming Out, ma George Michael inserì nel testo di questa canzone riferimenti chiari e pronomi che parlavano apertamente alla comunità gay. Qualcuno ritiene che la canzone si riferisca al dolore di George Michael per la perdita del suo compagno, e un amore vero non si può sostituire con incontri fugaci, non si può sostituire con il sesso occasionale, o come dire, non si può sostituire con un fast

Oh yeah, baby baby. Fat Love, la voce quella di George Michael dal 96. Questo è il nostro History Kiss. Che poi, a proposito di Fast Love, qual è il giorno della settimana in cui si usano e utilizzano maggiormente le app di incontri? Proprio la domenica. Oppa pacco, la domenica, e parleremo anche di questo tra qualche istante. Domenica piena di sport, di calcio, tra poco vi daremo anche i finali perché le partite si stanno per concludere, sono 5 incontri che si giocano in contemporanea perché c'è una apertissima lotta per la zona Champions. Parleremo di tante cose, soprattutto ascolteremo la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Nico Santos, Lavigne, subito Fred De Palma, Anita e Demi Skill.

All Time High con Nico Santos nella musica più bella di Radio Kids Kiss. Le partite sono terminate, le 5 partite giocate in contemporanea, perché tutte le squadre coinvolte hanno un obiettivo, quello della Champions League per il prossimo anno. Il Napoli ha vinto 3-0 a Pisa comodamente e quindi blinda il secondo posto. Il Como batte il Parma 1-0, risultato però probabilmente non sufficiente. Perché? Perché la Roma vince il derby da capitale con doppietta di Mancini, e credo sia osannato ai tifosi giallorossi. Mancini ormai lo possono portare anche in Vaticano, insomma, oggi assolutamente. Il Milan vince a Genova contro il Genoa 2-1, mentre vede un risultato rocambolesco di oggi: la Juventus perde in casa con la Fiorentina. Juve-Fiorentina non è mai una partita normale. La Fiorentina ha giocato anche gli ultimi minuti in 10, ha vinto 2-0, rovinando i piani bianconeri e di Spalletti. Quindi al momento Inter, Napoli, Milan e Roma sono le 4 squadre che andrebbero alla prossima Champions League. Inseguono Como e Juventus a 68. C'è un'ultima partita da giocare il prossimo fine settimana, quindi dovrebbe succedere un po' di tutto, che dovrebbero perdere Milan, Roma, vincere Como e Juventus, per sperare, insomma, di agguantare la zona Champions League. Comunque un calcio, ecco, frenetico, e che terrà tutti i tifosi incollati fino all'ultimo minuto di questa Serie A.

Bossa nostra con la voce di Gaia su Radio Kiss Kiss. A proposito di calcio, lodevole iniziativa che arriva dagli Stati Uniti d'America, il calcio per gli obesi, nel senso che lì c'è un serio problema con l'obesità, con oltre 13 milioni di americani che hanno problemi di peso, e il calcio diventa uno strumento per combattere l'obesità terapeutico. Il progetto si chiama Men vs Fat Soccer, e il calcio contro il grasso. In sostanza, ogni atleta, al di là del punteggio della partita, può finire 1-0, 2-0, ogni atleta, ogni calciatore viene pesato prima di ogni incontro, e se ha perso peso rispetto alla partita precedente riceve già un punteggio, per cui più perdi peso più parti con un vantaggio rispetto all'avversario. Un modo terapeutico per conciliare il momento ludico ma anche con la salute e con il benessere.

0: arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
0: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
2: Kiss Kiss. Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.

0: 7.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa. Kiss, kiss.
2: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema.
3: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it. Kiss Kiss.

domenica Saif nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, in questa domenica peraltro in cui ho accennato all'inizio è il giorno in cui si usano maggiormente le app di incontri, non si sa per quale motivo, ma attualmente la nuova tendenza è quella del Sunday Boy. Quindi attenzione al Sunday Boy. Chi è il Sunday Boy? È un partner saltuario, chiaramente in costante, che cerca attenzioni e si palesa soprattutto la domenica, quindi offre e garantisce un rapporto comodo nel giorno della domenica senza investire in un impegno serio negli altri giorni della settimana. Quindi fino al sabato scompare, non lo senti, non telefona, non manda un messaggio, non si fa sentire. La domenica mattina si manifesta con un messaggio, con una telefonata, ti invita ad uscire per un brunch, per un aperitivo, per un pranzo, per una cena, per stare insieme in quella giornata, e poi scompare di nuovo per tutta la settimana. Quindi vedi, tendenze nuove nel mondo del dating anche con il Sunday Boy.

Lady Gaga con Dirty Runway alle 14.32 nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. La domenica è il giorno in cui si utilizzano maggiormente le app di incontri, ma a proposito di app, se non l'avete ancora fatto, aggiornate o scaricate la nuova app di Radio Kiss Kiss, che vi consente di essere aggiornati in tempo reale su tutto quello che accade nel mondo, di ascoltare i programmi anche in podcast, di avere in anteprima tante notizie, tra cui anche le date, le tappe del Kiss Kiss Way, perché l'estate 2026 ha un solo nome, che è Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ritorna ad animare piazze italiane. 4 tappe, 4 città, 2 giorni di emozioni in ogni tappa. Inizieremo da Torino il 29 e 30 maggio, poi ci sposteremo a Valdomizia il 12 e il 13 giugno, poi Viareggio 26 e 27 giugno e infine Pescara 10 e 11 luglio. Il nostro grande show con i nomi della musica più bella. Aggiornamenti sul nostro sito e sull'app di Radio Kiss Kiss.

una bella novità, la canzone che è stata peraltro presentata a sorpresa durante le tappe tutte sold out, chiaramente l'ultimo tour di Elisa, uno dei momenti più energici dell'intera scaletta, perché è davvero un brano molto ritmato

0: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Se resto allaccia la libertà!
2: Kiss, kiss.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Kiss, kiss. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Kiss, kiss.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
11: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
12: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Kiss Kiss.

nella musica più bella di Radio Kiss Kiss, The Bosa con Magnetic. C'è una ascoltatrice che per festeggiare anche la vittoria del Napoli, Antonella, ha preparato per oggi pasta di avena integrale al gratin con zucchine, salsiccia, formaggio parmigiano e besciamella. Io però invece oggi avrei voglia di provare la muffaletta, che è entrata nell'elite dei panini perché è stato eletto tra i panini più buoni del mondo, del globo, questa muffaletta, che in realtà la pronuncia esatta, almeno in quel di Palermo, è muffoletta. È un panino tipico siciliano, il dettaglio palermitano, è un pane ricoperto da semi di sesamo. Il punto di forza chiaramente però è la farcitura, con salumi, formaggi e soprattutto un condimento a base di olive tritate, capperi e ortaggi sott'aceto, per insomma un equilibrio intenso e aromatico. Ed è stato importato in America dai palermitani che sbarcavano a New Orleans, in quello che era Little Palermo.

0: Achille Lauro su Radio Kiss Kiss con Comuni Immortali. Piatto preferito di Achille Lauro, ha un debole per la torta di mele, un dolce semplice casalingo che preferisce di gran lunga a cibi più elaborati la semplicità che talvolta premia. Abbiamo anche parlato poco fa del panino muffoletta che da Palermo ha conquistato il mondo entrando nell'elite del panino. Su Kiss Kiss, I'm Your Sacrifice.
1: Something's rattled your cage, stop me dead in my tracks.
2: Been through hell and high tide, but we never look

Si parla di cibo, andrò finalmente a mangiare, mi sacrificherò. Allora, prima però un history kiss. Ecco, in questa canzone Michael Jackson dà sfoggio e tutte le sue abilità vocali, dal beatboxing alle schiocchi di dita, esclamazioni tipiche del suo stile, dal leggendario album Bad. Ci salutiamo dall'87 con The Way You Make Me Feel di Michael Jackson. Io vi lascio nella bellissima voce di Stefano Piccirillo, pronto per 3 ore con Io, Tu e il Weekend. Ringrazio e saluto Joschi in regia, vi auguro una splendida domenica. Noi ci risentiremo come sempre il prossimo fine settimana, e la frase mantra è sempre quella: da Benny chi

Michael Jackson, e pensare che le fan base si divisero in due perché Madonna aveva pubblicato True Blue l'anno prima, molto molto simile come arrangiamento, due You Make Me Feel, comunque due geni a parte. 3 del pomeriggio. Quindi Bangaranga è il nuovo mantra, la vincitrice dell'Eurovision Song Contest, la bulgara Dara, e subito Eros Ramazzotti, che peraltro era in concerto in Bulgaria ieri sera, durante il suo live ha messo su una versione quasi karaoke della canzone che aveva appena vinto appunto l'Eurovision Song Contest, un po' per omaggiare il pubblico di casa bulgaro all'ascolto dal vivo delle sue canzoni. Grazie a Benny che torna il prossimo fine settimana. Stefano Piccirillo vi sta parlando, ritrovo Giovanni Imperatore, il maestro in regia. Facciamo le 18 insieme e si riparte con Samurai Jack.

Anche Miley Cyrus in questo 26 incorniciato tra matrimoni, ricevimenti, liste di nozze, mamma mia quanti artisti musicali, sapete, stanno per sposarsi. Questa Easy Lover dello scorso anno nella musica più bella di Radio Kiss Kiss. Chi sta guardando la MotoGP, beh, insomma, non sta avendo delle sensazioni ottime per la doppia red flag, anche perché due incidenti molto importanti purtroppo sul circuito di Barcellona, in particolare Pedro Acosta centrato da Alex Marquez. Fortunatamente solo di striscio Marquez è stato portato in ospedale, ma è cosciente. Anche Di Giannantonio era stato coinvolto nel primo incidente, però pronto a ripartire. Si riparte, 14 giri alla fine, e invece nuova bandiera rossa perché c'è Pecco Bagnaia in curva che cade, anche lui si è ristabilito prontamente, e poi ancora tanti piloti che sono stati coinvolti in questa gazzarra vera e propria di incidenti, un circuito particolarmente maledetto in questa domenica pomeriggio, e la gara sta per ripartire. Vi terremo costantemente aggiornati con tutte le passioni molto meno pericolose di questa domenica pomeriggio. Scusa se...

0: Kiss Kiss a te che hai superato quel concorso per cui hai studiato tanto e ti senti al settimo cielo. Kiss Kiss a te che lo sai bene, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
5: Collare se resto allacciato, si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Se resto, allaccia la libertà!
7: Kiss Kiss.
8: Oh, vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi.
12: Le Fiorentini.
13: Kiss Kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Insieme a Giorgia sei su Radio Kiss Kiss, io tu e il weekend, Stefano Piccirillo vi parla, Giovanni Imperatore in regia, ci sono due superstar che stanno celebrando un nuovo fidanzamento questa primavera e loro che hanno diverse primavere sulle spalle, ad esempio prendi Pamela Anderson, fresca 58enne, e Tom Cruise 63enne, si sarebbero innamorati e questo è un amore davvero da superstar, come da titolo superstar della musica anche alla cerimonia inaugurale dei mondiali allo stadio di Los Angeles il prossimo 12 giugno. Ci sarà Katy Perry, ci sarà Anitta, ci sarà Lisa delle Blackpink, che dopo Jungkook che inaugurò i mondiali del Qatar torna a rappresentare il K-pop per l'inaugurazione dei mondiali 2026, questa volta la location è Los Angeles. Insomma anche il Canada non scherza, perché a Toronto, tre le location del mondiale, ci saranno Alanis Morissette, Michael Bublé, vedi? Poi anche William Prince, e il nuovo inno della FIFA sarà presentato dal Canada agli Stati Uniti d'America in questo passaggio di testimone giorno prima, stadio Azteca, Messico, con tante guest davvero.

C'è un uomo che può andare in giro dicendo: ho conquistato 55 dischi di platino, ho vinto 5 dischi d'oro e chapeau a Irama, che torna preciso, puntuale come una sentenza per la prossima estate. La sua nuova si chiama Cap.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss, Kiss. Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Kiss Kiss Way.
2: Kiss Kiss.
3: Nen.
4: La senti?
3: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
3: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Kiss, kiss.
6: E ora la sfida finale. Cocktail.
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione.
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate.
7: Crociera all'inclusive con Costa.
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: animali allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileri.
2: Yes, yes. Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss. Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La voce molto affascinante che avete ascoltato è quella di Alex Warren con Fever Dream su Radio Kiss Kiss. Abbraccio Vincenzo che scrive una cosa secondo me interessante da condividere con voi. Siete una radio perfetta con canzoni all'avanguardia, ma avete un difetto: quando trasmettete non dite mai l'orario. È vero, noi a volte diamo per scontato di essere in diretta sempre, siamo sempre in diretta, caro Vincenzo, siamo qui domenica pomeriggio 16:44 5 secondi che vanno avanti, il tempo non lo fermi mai. Amico mio, in macchina con Radio Kiss Kiss, così Simone e Andrea, e cioè Bulelli, insieme a Vavassori, battono in finale lo spagnolo Granollers e l'argentino Horacio Zeballos con il punteggio di 7-6, 6-7, 10-3. Per la prima volta in trionfo una coppia tutta tricolore nel tennis agli internazionali. Nemmeno i mitici Pietrangeli e Sirola c'erano riusciti, perché la partita venne sospesa e titolo condiviso eccezionalmente, ma in un'altra vita. Rihanna, Shot.

Nello stomaco in macchina con Radio Kiss Kiss. Ciao Stefano, come va? Sono felice ogni volta che sono qui a parlarvi, ti stiamo ascoltando anche noi in macchina da Benevento fino a Napoli con i nostri figli di 11 anni che giocano nella Salernitana, oggi torneo Angelo Raffaele. Ciao Umberto, saluto tutti i genitori che accompagnano in varie discipline sportive, in particolare durante il fine settimana, i propri pargoli e fanno il tifo con loro, ma mi raccomando sempre sportivamente. Sportivamente dobbiamo celebrare anche la festa scudetto dell'Inter che sta per scattare con il bus scoperto, indipendentemente dalla nostra fede calcistica. L'Inter tra l'altro in vantaggio per la cronaca per quanto possa contare 1-0 contro il Verona. A partire dalle 18:30 a bordo del famoso autobus scoperto, i nerazzurri sfileranno per le vie di Milano per celebrare con i tifosi uno storico double, scudetto e anche Coppa Italia se non sbaglio. Ha vinto l'Inter, partenza da San Siro, arrivo in Duomo, transitando per Piazza della Conciliazione, Corso Magenta, Piazza Curdusio, il percorso completo che arriverà appunto a Piazza Duomo intorno alle 22:30-23.

2026-1996, durante il mese di giugno, siamo praticamente quasi in sync per un compleanno totale. I Depeche Mode vanno a registrare una delle canzoni più intense che parlano anche della dipendenza di Dave Gunn dall'alcol in quel periodo, per lui non un periodo appunto molto molto sano e fortunato. Tutto questo ebbe uno sfogo sotto l'aspetto artistico, creando poi una connessione emotiva con la fanbase dei Depeche Mode. 1996.

Sentiment, quello dei Depeche Mode, Home 1996. Il viaggio, la domenica di rientro dal fine settimana, nella maggior parte dei casi, per Io, Tu e il weekend di ritorno da Barletta, le paleoliche che rappresentano poi lo scenario, la coreografia naturale del viaggio di ritorno di Fernando Barbara. Insieme a Marco, un abbraccio, scattasto, tornando da 347-490-0042. Stefano Piccirillo vi sta parlando con Giovanni Imperatore in regia. Nei prossimi minuti, grande protagonista la musica più bella, con SZA, Justin Timberlake, con Sergio Mendes e Will.i.am, ma subito con Safe e naturalmente buona domenica.

0: Ricordando i Trolls dal punto di vista cinematografico, SZA, Justin Timberlake ne firmarono la colonna sonora con The Other Side. Ragazzi, due fine settimana e torna il Kiss Kiss Way. Vi anticipo qualcosa sulla prima tappa di Torino tra qualche istante.
1: Ciao Stefano.
0: Ciao.
1: Io sono di rientro da Castellabate, direzione Potenza.
0: Belle.
1: Kiss Kiss Antonella.
0: Ciao, due località completamente diverse, Castellabate e Potenza, unite da un viaggio di ritorno. Sto tornando da Ascatta al 347 490 0042. Tra poco tutti con il Kiss Kiss Way, le date, le location, cosa accade anche qui all'interno di YouTube.

Fulminacci, maledetto me, Radio Kiss Kiss annuncia il ritorno del Kiss Kiss Way, un tour capace di unire migliaia di persone dal vivo, milioni di utenti attraverso una narrazione continua tra radio, social, TV e territorio. Primo appuntamento Torino 29-30 maggio, Piazza Castello, Baia Domizia 12 e 13 giugno all'Arena dei Pini, Via Reggio 26-27 giugno in quel di Piazza Mazzini. Pescara 10-11 luglio, Stadio del Mare, ospiteranno due giorni di musica, spettacolo, intrattenimento, coinvolgimento del pubblico. Nel giorno 1 musica, show, community, entertainment, giochi, DJ set, il villaggio di Radio Kiss Kiss e poi l'esplosione dei suoni, colori, conduttori. Insieme sul palco per vivere le grandi star della musica più bella nel giorno 2 e soprattutto la sera 2. Tutto questo è Kiss Kiss Way, primo appuntamento Piazza Castello, Torino, 29-30 maggio. Praticamente ci siamo, il tempo di un tot. Coldplay e Sky Full.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
2: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Kiss Kiss! Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Kiss Kiss.

0: newyorkese classe 2003, probabilmente uno tra i più bravi, tra i nuovi arrivati della scena musicale mondiale dell'ultimo anno, Summer, questa è la sua nuova hit globale, si chiama Potential. E beh, le family Fabio e Samuel che sono in automobile con Giovanna, tanti baci in quel di Parma, Campania, Friuli, e la tratta lunghissima che sta facendo Stefania dopo aver accompagnato il figlio al torneo Under 12, genitori tifosi, genitori manager, genitori innamorati delle gesta calcistiche, non soltanto dei propri pargoli.
1: Ciao Kiss Kiss a tutti, noi siamo Martina
2: e Manuel.
1: Ciao. Siamo stati a Napoli a festeggiare i 70 anni della nonna. Auguri. E i 90 della bisnonna, e
0: nonna
1: adesso
0: bisnonna.
1: Torniamo a Roma. A
0: ciao, ciao, grazie davvero, tanti auguri, family allargatissima, confronto generazionale, e lì si mangia benissimo sempre.
3: Ciao Stefano, siamo di rientro da Roma verso Formia, siamo io e Gianluca, il mio amico, siamo stati a vedere il derby di Roma, grande vittoria della Magica, sempre forza Roma.
0: Ciao, ciao, siete messi bene per la qualificazione in Champions League, due punti che vi avvantaggiano su Juve, Como, ora ci sono i Negramaro.

che la tentazione è troppo forte. Non solo sto tornando dal fine settimana, ma quella voglia che ti prende e ai tuoi compagni di viaggio in macchina sta dicendo: oh, ma se ci andiamo a fare il tramonto, andiamo a sentire un po' di house melodica, niente male. Another con 54 Ultrane, la musica più bella di Radio Kiss Kiss. Questa si chiama Tall to You, accompagnato dal suo consigliere per gli affari giuridici Daniele Cabras. Il capo dello Stato, il presidente Mattarella, è arrivato al Foro Italico per la finale tra Sinner e Casper Ruud, che è partita da qualche minuto, il norvegese avanti 2-0, grande inizio dell'avversario di Sinner. Ad accoglierlo i carabinieri in grande uniforme storica. Il presidente si è seduto in tribuna insieme al presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi. Insomma, è una finale molto molto tosta, anche perché Jannik arriva sostanzialmente da 5 Master 1000 vinti, un tot di partite consecutive. Anche lui in fondo, anche se molto in fondo, è un essere umano, dovete sapere. Intanto, prima del New Kiss, da non perdere, ci sono i One Republic con Wherever I Go. I know-

teatro di Arisa e avere tanta esperienza, abituati a palcoscenici davvero importanti e non solo Sanremo, e poi la voglia di mettersi in gioco e divagare nella vita, insomma di esporsi senza filtri. Questo è il suo segreto di longevità e il nuovo singolo si chiama Rugiada.

0: Dicono che sia pazza, ma no, la pazza creativa, Arisa Rugiada si fa cantare ed è un New Kiss. 17:40, come sarà il tempo, le temperature, il cielo plumbeo o meno nelle prossime ore secondo il meteo.it con Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Ultime ore di stabilità, stanno per tornare flussi occidentali umidi con annesso peggioramento. Domani inizio di giornata ancora buono quasi ovunque, maggiore nuvolosità su Alpi, Sardegna e Sicilia, soleggiato altrove. Col passare delle ore, rovesci e temporali interesseranno le aree alpine, prealpine e appenniniche centrali. Fenomeni possibili anche sulle pianure del Piemonte e del Triveneto. Temperature massime comprese tra 18 e 23 gradi al nord, tra 18 e 24 al centro, tra 16 e 23 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss. È arrivato il merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss.
6: Una produzione super limited edition pensata per chi è davvero made of Kiss Kiss. Non è solo stile, è appartenenza. Fatti un regalo, entra nel mondo Kiss Kiss e portalo sempre con te. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.
7: Kiss Kiss.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Yes, yes.
9: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Kiss Kiss.

0: tre anni Harry Styles è tornato live ieri sera in uno stadio dedicato a Johan Cruyff in quel di Amsterdam, appunto Amsterdam Arena. Ha battezzato il suo nuovo tour ore 20 e 45 di ieri, è apparso in sneakers, pantaloni neri, una giacca di pelle rossa, lanciandosi subito in Are You Listening Yet, che è il primo brano del nuovo disco dal quale abbiamo ritrovato American Girls.
1: Ciao a tutti, stiamo andando a vederci il nostro grande Cagliari. Un saluto a tutti gli amici di Kiss Kiss. Ciao Cristian.
0: Ciao
1: Iglesias. Ciao.
0: Che bella la Sardegna, che sarà teatro di tante trasferte, non solo calcistiche, ma soprattutto legate alle vacanze imminenti. 347-490-0042. Sto tornando a casa o sto andando allo stadio, perché tutta la giornata di Serie A si consumerà entro questa domenica senza anticipi e posticipi. Tony F. Gaia, 6

Bene, molto bravo, però dovrebbe cambiare il look, cioè Kamrad dovrebbe andare su kisskiss.it e andare a visitare il nuovo merch dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, così prende un cappellino, una felpetta, una t-shirt, un giubbotto fantastico, un bomber e vestirebbe davvero bene. Puoi farlo anche tu, vesti Radio Kiss Kiss, kisskiss.it. Grazie Giovanni Imperatore in regia. Voi che viaggiate la domenica pomeriggio con Io Tu e il weekend, è un vero piacere che rinnoveremo durante la sera, durante la settimana, dalle 21 alle 24 in Io Tu e Kiss Kiss. Vi aspetto davvero. 1986, ci salutiamo con i Run DMC e Aerosmith, il rap e il rock per la prima volta insieme, rifacendo una vecchia degli Aerosmith, All This Way, da Stefano PC.

0: Che mix pazzesco, Run DMC, il rap Aerosmith, il rock Walk This Way. Tra poco le news, per noi ci sarà Michele Ficetola.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi raid contro Teheran, mentre secondo media americani e israeliani Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in intensi preparativi militari. L'Iran intanto rafforza il controllo sullo stretto di Hormuz e parla di trattative in corso con alcuni paesi europei per garantire il passaggio delle navi. Il presidente iraniano Pezeshkian ha inviato una lettera a Papa Leone XIV chiedendo alla comunità internazionale di opporsi alle richieste degli Stati Uniti. E alla Regina Coeli, Papa Leone ha richiamato la giornata mondiale delle comunicazioni sociali, invitando a custodire voci e volti umani nell'epoca dell'intelligenza artificiale. Il pontefice ha esortato a promuovere una comunicazione rispettosa della verità e a orientare l'innovazione tecnologica al servizio dell'uomo. Nel messaggio diffuso per la ricorrenza, il pontefice mette in guardia dai rischi di deepfake, cyberbullismo e manipolazioni generate dall'intelligenza artificiale. E voltiamo pagina, andiamo a Modena. Resta in stato di fermo Salim El Kudril, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver travolto con l'auto una decina di pedoni in pieno centro, ferendone gravemente alcuni. La vettura lanciata ad alta velocità è finita contro la vetrina di un negozio, mentre nella fuga l'uomo avrebbe anche accoltellato un passante che tentava di fermarlo. Davanti ai magistrati si è avvalso della facoltà di non rispondere. E il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni hanno incontrato all'ospedale di Baggiovara a Modena l'equipe medica che sta curando i feriti travolti ieri da un'auto lanciata a tutta velocità in centro città. 8 le persone ferite e 4 in condizioni gravissime. Mattarella ha ringraziato medici e soccorritori per il lavoro svolto, mentre il ministro dell'Interno Piantedosi, dopo un vertice in prefettura, ha aggiunto:
4: però sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta. Questo lo voglio dire perché la città deve stare tranquilla.
3: E proseguono alle Maldive le ricerche dei 4 subacquei italiani dispersi dopo un'immersione al largo dell'isola di Alimatà. È arrivata sul posto una squadra di 3 subspeleologi finlandesi specializzati, ora al lavoro con la Guardia Costiera locale per coordinare le operazioni. Finora è stato recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti. Intanto i 20 italiani che erano a bordo del Duke of York insieme ai dispersi hanno lasciato Malé e rientreranno in Italia in serata. Infine il calcio, il Napoli conquista la qualificazione in Champions League con un turno d'anticipo battendo 3-0 il Pisa. La Roma vince il derby contro la Lazio 2-0, il Milan supera il Genoa 2-1, mentre la Juventus crolla in casa con la Fiorentina e viene agganciata dal Como. L'Inter campione d'Italia pareggia 1-1 a San Siro contro il Verona. Ora alle 18 Atalanta-Bologna, mentre in serata spazio Udinese-Cremonese e anche ai playoff di Serie B e Serie C. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, kiss kiss a tutti.
5: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... da i maestri della musica più bella. La notte vola.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: Kiss, kiss! Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Kiss, kiss.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
9: Kiss, kiss.
14: Una canzone.
15: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: l'estate 2026 ha un solo nome. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Quattro tappe, quattro città, due giorni di emozioni in ogni tappa. Torino, 29 e 30 maggio. Baia Domizia, 12 e 13 giugno. Viareggio, 26 e 27 giugno. Pescara, 10 e 11 luglio. Giorno 1, vivi le emozioni del villaggio Kiss Kiss con giochi, sfide, animazione e DJ set. Giorno 2, si continua con il villaggio e la sera, il grande show con i nomi più forti della musica più bella. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Way! Scopri tutto su kisskiss.it.
1: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
2: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
3: Kiss Kiss non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport. Kiss, kiss.

0: scherzo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
5: Kiss Kiss. Play everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Una donna di 61 anni, residente nel Biellese, è morta durante un'immersione organizzata a Porto Azzurro sull'isola d'Elba. La subacquea avrebbe accusato un malore subito dopo essere riemersa. Inutili i soccorsi, mentre la magistratura ha aperto un'indagine per chiarire le cause del decesso. L'attrezzatura subacquea è stata posta sotto sequestro. E proseguono alle Maldive le ricerche dei quattro subitaliani dispersi nell'atollo di Vavù. Sul posto è arrivata una squadra di subspeleologi finlandesi che lavorerà con la guardia costiera locale. Finora ha recuperato solo il corpo di Gianluca Benedetti, mentre i 20 italiani presenti sul Duke of York rientreranno questa sera nel nostro paese. E Modena resta sotto shock dopo l'auto lanciata sulla folla in centro città. In stato di fermo Salim El Kudril, 31enne accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai magistrati. 8 i feriti, 4 in condizioni gravissime, mentre gli investigatori escludono al momento piste terroristiche e seguono l'ipotesi di un grave disagio psichico. In visita all'ospedale di Baggiovara, il presidente Mattarella e la premier Meloni, che hanno incontrato medici e soccorritori impegnati nell'assistenza ai feriti. Sentiamo le parole del capo dello Stato.
3: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma sapete che è sempre così.
2: Voltiamo pagina, ci spostiamo in Medio Oriente. Secondo media israeliani, Donald Trump potrebbe decidere entro 24 ore nuovi attacchi contro Teheran, mentre Washington e Tel Aviv sarebbero già al lavoro su intensi preparativi militari. In una telefonata con Netanyahu si sarebbe discusso anche del possibile coinvolgimento israeliano. Intanto il presidente degli Stati Uniti pubblica sui social un messaggio inquietante: la calma prima della tempesta. Ed ora apriamo l'ampia pagina sportiva, iniziamo dal calcio. Il Napoli conquista la Champions battendo 3-0 il Pisa, vincono Roma e Milan, cade la Juve contro la Fiorentina, festa scudetto per l'Inter dopo l'1-1 col Verona, ora in campo Atalanta-Bologna e stasera Udinese-Cremonese per la 37esima giornata di Serie A, oltre ai playoff di Serie B e Serie C. Per la MotoGP, Gran Premio di Catalogna, trionfa Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, mentre Bezzecchi dell'Aprilia consolida la leadership del mondiale. Tennis, festa azzurra agli internazionali di Roma, Bolelli e Vavassori conquistano il titolo nel doppio battendo a super tie break Granollers e Zeballos. Intanto Jannik Sinner sfida il norvegese Ruud per il titolo del Master 1000 di Roma. Infine il ciclismo, il danese Jonas Vingegaard vince la nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale di 184 km. Il portoghese Eulalio conserva la maglia rosa. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata e chischissa a tutti.
1: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore. Aia!

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss, kiss. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica, la scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
8: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Da Natale un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox. Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Kiss, kiss.
7: Nen. La senti?
6: Nen.
7: È la calma di chi conosce le sue bollette.
6: Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it.
8: Nen, gruppo A2A.
7: Kiss, kiss.
9: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Kiss.

0: strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Kiss Kiss. You're my little boot thing, so I'll give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. Telling you find a little something fresh, I know. La musica più bella suona su

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon. Kiss, kiss.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e
6: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Kiss Kiss. Sesso samba, sesso samba. Come sesso samba, sesso samba. Sesso samba, sesso samba. Non siamo troppo diversi. La musica più bella.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A. Kiss, kiss.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Chi